0: the Angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wali shai hawan bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuri be. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human little be. Vijayina, bie go myself.
1: Udibu bialeme ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri be. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no kiari, no se no blua. Mwani lebe, vijayina, bie woma ise.
1: Jesus Christi, kionre anakuna bima.
0: Abia oda nye wewe ma.
1: Tue Maria, gracia vun, ebi ane wanye dia. Nira wanye wewe ni kuri be, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no se no blua. Mwani lebe, vijayina, bie woma ise.
1: Oh, se no blua no kiari, bie se no blua ewa. Mwani
2: lebe, mwani lebe, mwani lebe, mwani lebe, mwani
1: lebe, mwani lebe,
0: Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali. Agera biomo bialimino chiali.